Estamos presentando el segmento una hora con tu cantante favorito. No le cambies.